La vittoria io la incontrai. Stupito io n'ero per udite cose, quando inunzi dal re mi salutaro sir di caudore. Vaticinio uscito dalle veggenti stesse che predissero un serato al capo mio. Racchiudi in cor questo segreto. Addio.